a specchio tu non parli mai. Io che non potrò mai creare niente, io amo l'amore ma non la gente.